Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Visti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 8:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che, secondo fonti citate dal Wall Street Journal, indicherebbero un nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump. Lo stesso presidente americano, parlando con i giornalisti al rientro dal vertice NATO in Turchia, aveva fatto riferimento alle minacce nei suoi confronti, affermando di sentirsi il primo della lista. Resta intanto altissima la tensione nel Golfo, con il traffico nello Stretto di Hormuz quasi completamente fermo, dopo i raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. La guida suprema Ali Khamenei, sepolta nella città natale di Massad, nel corso di una cerimonia svoltasi senza la presenza del figlio Mohtaba, suo successore. È di almeno 12 morti il bilancio provvisorio del vasto incendio boschivo divampato nel comune di Los Gallardos, in provincia di Almeria, in Andalusia, in Spagna. Le vittime sono state rinvenute nella località di Bedar, alcune all'interno di veicoli raggiunti dalle fiamme, secondo quanto riferito dal servizio d'emergenza e dal governo regionale. Circa 150 vigili del fuoco, supportati da 5 autobotti, sono impegnati nelle operazioni di spegnimento del rogo, alimentato dalle alte temperature. Il ministro della Presidenza,

0: della sanità e delle emergenze dell'Andalusia, Antonio Sanz, ha definito l'accaduto una tragedia senza precedenti. Un'emorragia cerebrale acuta provocata da un violento trauma cranico sarebbe la causa della morte di Beatrice, la bambina di 3 anni trovata senza vita lo scorso febbraio a Bordighera, in provincia di Imperia. Emerge dai primi risultati dell'esame autoptico, ancora in attesa di deposito, secondo cui la piccola sarebbe rimasta in vita per circa 48 ore dopo il trauma, senza ricevere assistenza medica, nonostante un tempestivo intervento avrebbe potuto evitarne il decesso. La perizia evidenzia inoltre lividi, ecchimosi, segni di malnutrizione cronica e un quadro di grave incuria. Per la vicenda detenuti la madre Emanuela Aiello e il compagno Emanuele Iannuzzi, accusati di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Il Tribunale di Milano ha condannato a 4 mesi con pena sospesa e a un risarcimento da 1.500 euro uno degli hater della senatrice a vita Liliana Segre per gli insulti per odio razziale. Per un altro imputato invece è disposta la messa alla prova con lavori di pubblica utilità e un risarcimento alla Fondazione Memoriale della Shoah. La Francia conquista la semifinale dei mondiali di calcio superando 2-0 il Marocco nei quarti di finale disputati al Gillette Stadium di Foxborough vicino a Boston, al termine di una gara dominata sul piano del gioco. Dopo un primo tempo in cui i nordafricani resistono anche grazie agli interventi del portiere Bono, i Bleu sbloccano il risultato al 60esimo con Kylian Mbappé e chiudono i conti 6 minuti più tardi con Ousmane Dembélé. La squadra di Deschamps stacca così il pass per il penultimo atto della competizione. Il 14 luglio alle 21 affronterà la vincente della sfida odierna tra Spagna e Belgio. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Qualità, professionalità, eccellenza. Viavet Group, uno stile di lavoro.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: L'alimentazione ideale per un criceto è a base di pellet per roditori. Si può anche intervenire con un'alimentazione casalinga che deve essere variata e bilanciata, evitando alimenti troppo grassi. La base dell'alimentazione può essere un mix di cereali per l'alimentazione umana, come il muesli. Sono adatti anche pane o fette biscottate integrali, pasta, verdure fresche, piccole quantità di frutta e una o due volte alla settimana un pezzettino di carne cotta o di un uovo cotto. Sporadicamente si può dare un pezzetto di frutta secca come nocciole o noci. L'alimento fresco va offerto alla sera e quello non consumato va eliminato il giorno successivo. Deve essere sempre a disposizione acqua fresca e pulita.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Il giusto mix. Miscela esclusiva di sonorità senza confini. Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Fido. Rigore a tavola. La struttura fisiologica del cane non richiede i canonici 3 pasti giornalieri consolidati nelle abitudini alimentari del suo padrone. Per un cane sano sono previsti 2 pasti giornalieri, con il contenuto calorico, proteico e vitaminico adeguato alla razza, all'età e alla dimensione dell'animale. Per la salute dei nostri amici, i pasti devono essere calibrati sulle loro esigenze e non sulla golosità. Lasciare che Fido si avvicini alla nostra tavola per concedergli assaggini, bocconcini prelibati, più volte al giorno, può essere inteso da noi come una dimostrazione di affetto verso il nostro amico, ma è una prassi insana che è opportuno non abbia inizio, ossia rapidamente dismessa. Abituare il cane ai bocconcini a tavola, fuori dai suoi pasti giornalieri, incoraggia la sua abitudine a mendicare e lo rende fastidioso ai commensali. Una volta stabilito il principio che a tavola non si questua, non si dovrebbero incontrare problemi. È spesso più difficile far accettare questo rigore alla famiglia di quanto sia farlo accettare al cane. I bocconcini al di fuori dei pasti possono essere un premio al buon comportamento o un ausilio nell'educazione. Il bocconcino extra, che il nostro amico non associa ad un premio meritato, è solo diseducativo e l'abuso prolungato, in quanto alimentazione scorretta, può indurre all'obesità.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: Una singolare indagine compiuta dall'Università della California ha avuto come oggetto la particolare risata delle iene, che viene emessa da questi animali quando stanno per attaccare una possibile preda. Secondo i ricercatori, si tratta di un determinato modo di comunicare col quale l'animale trasmette informazioni sul proprio rango sociale. Con questo sistema si definisce all'interno di un branco la precedenza ad alimentarsi e la suddivisione della preda. In natura questi mammiferi sono predatori notturni, che vivono in gruppi che possono variare da 10 a 90 individui. In genere hanno un comportamento cooperativo durante la caccia, ma diventano molto competitivi tra loro al momento di alimentarsi. L'organizzazione sociale del branco è nettamente matriarcale. Le femmine, indipendentemente dall'età, sono ai vertici della piramide sociale. Le informazioni contenute in una risata acquistano un particolare rilievo per un nuovo maschio che si inserisce in un clan. Attraverso tale suono, è in grado di comprendere chi conta all'interno del gruppo. Parte dei 10 differenti suoni registrati dai ricercatori può trasmettere un messaggio di richiesta d'aiuto. Tale situazione può ad esempio verificarsi quando una iena si trova di fronte ad un leone che vuole sottrarle alla preda. In questo caso diventa fondamentale l'aiuto del branco, che con il suo intervento può anche riuscire a far desistere il leone dalla sua impresa.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: Radio Biavet. 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 9.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che, secondo fonti citate dal Wall Street Journal, indicherebbero un nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump. Lo stesso presidente americano, parlando con i giornalisti al rientro dal vertice NATO in Turchia, aveva fatto riferimento alle minacce nei suoi confronti, affermando di sentirsi il primo della lista. Resta intanto altissima la tensione nel Golfo, con il traffico nello stretto di Hormuz quasi completamente fermo, dopo i raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. La guida suprema Ali Khamenei, sepolta nella città natale di Mashhad, nel corso di una cerimonia svoltasi senza la presenza del figlio Mohtaba, suo successore. È di almeno 12 morti il bilancio provvisorio del vasto incendio boschivo divampato nel comune di Los Gallardos, in provincia di Almeria, in Andalusia, in Spagna. Le vittime sono state rinvenute nella località di Bedar, alcune all'interno di veicoli raggiunti dalle fiamme, secondo quanto riferito dal servizio d'emergenza e dal governo regionale. Circa 150 vigili del fuoco, supportati da 5 autobotti, sono impegnati nelle operazioni di spegnimento del rogo, alimentato dalle alte temperature. Il ministro della Presidenza della Sanità e delle Emergenze dell'Andalusia, Antonio Sanz, ha definito l'accaduto una tragedia senza precedenti. Un'emorragia cerebrale acuta provocata da un violento trauma cranico sarebbe la causa della morte di Beatrice, la bambina di 3 anni trovata senza vita lo scorso febbraio a Bordighera, in provincia di Imperia. Emerge dai primi risultati dell'esame autoptico, ancora in attesa di deposito, secondo cui la piccola sarebbe rimasta in vita per circa 48 ore dopo il trauma, senza ricevere assistenza medica, nonostante un tempestivo intervento avrebbe potuto evitarne il decesso. La perizia evidenzia inoltre lividi, ecchimosi, segni di malnutrizione cronica e un quadro di grave incuria. Per la vicenda detenuti la madre Emanuela Aiello e il compagno Emanuele Iannuzzi, accusati di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Il Tribunale di Milano ha condannato a 4 mesi con pena sospesa e a un risarcimento da 1.500 euro uno degli hater della senatrice a vita Liliana Segre per gli insulti per odio razziale. Per un altro imputato invece è disposta la messa alla prova con lavori di pubblica utilità e un risarcimento alla Fondazione Memoriale della Shoah. La Francia conquista la semifinale dei mondiali di calcio, superando 2-0 il Marocco nei quarti di finale, disputati al Gillette Stadium di Foxborough, vicino a Boston, al termine di una gara dominata sul piano del gioco. Dopo un primo tempo in cui i nordafricani resistono anche grazie agli interventi del portiere Bono, i Bleus sbloccano il risultato al 60° con Kylian Mbappé e chiudono i conti 6 minuti più tardi con Ousmane Dembélé. La squadra di Deschamps stacca così il pass per il penultimo atto della competizione. Il 14 luglio alle 21 affronterà la vincente della sfida odierna tra Spagna e Belgio. È tutto, grazie dell'ascolto.
3: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

trovati vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 10:01.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che, secondo fonti citate dal Wall Street Journal, indicherebbero un nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump. Lo stesso presidente americano, parlando con i giornalisti al rientro dal vertice NATO in Turchia, aveva fatto riferimento alle minacce nei suoi confronti, affermando di sentirsi il primo della lista. Resta intanto altissima la tensione nel Golfo, con il traffico nello Stretto di Hormuz quasi completamente fermo, dopo i raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. La guida suprema Ali Khamenei, sepolta nella città natale di Massad, nel corso di una cerimonia svoltasi senza la presenza del figlio Mohtaba, suo successore. È di almeno 12 morti il bilancio provvisorio del vasto incendio boschivo divampato nel comune di Los Gallardos, in provincia di Almeria, in Andalusia, in Spagna. Le vittime sono state rinvenute nella località di Bedar, alcune all'interno di veicoli raggiunti dalle fiamme, secondo quanto riferito dal servizio d'emergenza e dal governo regionale. Circa 150 vigili del fuoco, supportati da 5 autobotti, sono impegnati nelle operazioni di spegnimento del rogo, alimentato dalle alte temperature. Il ministro della Presidenza, della Sanità e delle Emergenze dell'Andalusia, Antonio Sanz, ha definito la caduta una tragedia senza precedenti. Femminicidio a Loreto, in provincia di Ancona. Una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate, secondo le prime ricostruzioni, al culmine di una lite con l'ex compagno. L'allarme è scattato dopo la segnalazione di alcuni residenti. L'uomo, 35 anni, è stato fermato dai carabinieri e trasferito nel carcere di Ancona. Maxi operazione della Direzione Investigativa Antimafia contro il traffico internazionale di stupefacenti. 23 persone sono state raggiunte da un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Lecce su richiesta della DDA. Gli arresti, 21 in carcere, 2 ai domiciliari, sono stati eseguiti nelle province di Lecce, Brindisi, Bari, Roma, Vibo Valentia e Matera. Nell'ambito dell'inchiesta Whisper, che ha portato alla luce due associazioni criminali dedite all'importazione e allo spaccio di cocaina, eroina, marijuana e hashish, con canali di approvvigionamento dall'Albania e dalla Calabria. Durante le indagini avviate nel 2022 e concluse nel 2025, sono stati sequestrati circa 58 kg di droga, 2 pistole e individuati laboratori per il taglio e il confezionamento degli stupefacenti. Secondo gli investigatori, i gruppi utilizzavano anche minori, donne e corrieri su autobus di linea per movimentare la droga tra Italia e Albania. La Francia conquista la semifinale dei mondiali di calcio, superando 2-0 il Marocco nei quarti di finale. A segno Mbappé e Dembélé, il 14 luglio alle 21 affronterà la vincente della sfida odierna tra Spagna e Belgio. È tutto, grazie dell'ascolto.
3: Biavet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
2: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Su Radio Biavet, pillole dal regno animale.
1: Bentornati su Radio Biavet, esploreremo il mondo degli animali con piccole curiosità. Oggi parleremo di...
2: Il cervo è un animale molto timido ed evita l'essere umano. Per questo motivo passa molto del suo tempo nei boschi dove può nascondersi meglio. In certi luoghi dove l'essere umano è meno presente, lo si può trovare anche nei prati durante il giorno. I maschi adulti possono arrivare a pesare più di 250 kg nei casi eccezionali. La femmina è notevolmente più piccola, raggiungendo i 150 kg di peso. Gli arti molto lunghi in proporzione al corpo, che sono generalmente sottili ma robusti, hanno zoccoli stretti, il che li rende dei velocissimi corridori e agili saltatori. I palchi rappresentano la principale caratteristica dei maschi e uno dei fenomeni biologici più interessanti. Alla fine del primo inverno, nella regione frontale, compaiono i primi palchi, nutriti da uno strato di pelle riccamente vascolarizzata, detta velluto. In luglio, essa raggiunge il suo massimo sviluppo, ossificandosi. I palchi dei maschi adulti di cervo sono molto imponenti e presentano diverse punte e ramificazioni. Dal secondo anno di vita, ai giovani maschi, cade il palco con ritmo annuale. Infatti, il palco, una volta caduto, ricresce regolarmente ogni anno. I palchi raggiungono le dimensioni massime entro 4 mesi, sempre ricoperti di velluto. Anno per anno, il volume, il peso e parzialmente il numero delle punte va aumentando. Il peso delle corna, negli individui adulti, è in media di 4-6 kg, con punte eccezionali al di sopra dei 10 kg.
0: Avete ascoltato Pillole dal regno animale su Radio Biavet. Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 11:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che, secondo fonti citate dal Wall Street Journal, indicherebbero un nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump. Lo stesso presidente americano, parlando con i giornalisti al rientro dal vertice NATO in Turchia, aveva fatto riferimento alle minacce nei suoi confronti, affermando di sentirsi il primo della lista. Resta intanto altissima la tensione nel Golfo, con il traffico nello Stretto di Hormuz quasi completamente fermo, dopo i raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. La guida suprema Ali Khamenei, sepolta nella città natale di Massad, nel corso di una cerimonia svoltasi senza la presenza del figlio Mohtaba, suo successore. È di almeno 12 morti il bilancio provvisorio del vasto incendio boschivo divampato nel comune di Los Gallardos, in provincia di Almeria, in Andalusia, in Spagna. Le vittime sono state rinvenute nella località di Bedar, alcune all'interno di veicoli raggiunti dalle fiamme, secondo quanto riferito dal servizio d'emergenza e dal governo regionale. Circa 150 vigili del fuoco, supportati da 5 autobotti, sono impegnati nelle operazioni di spegnimento del rogo, alimentato dalle alte temperature. Il ministro della Presidenza, della Sanità e delle Emergenze dell'Andalusia, Antonio Sanz, ha definito la caduta una tragedia senza precedenti. Femminicidio a Loreto, in provincia di Ancona. Una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate, secondo le prime ricostruzioni, al culmine di una lite con l'ex compagno. L'allarme è scattato dopo la segnalazione di alcuni residenti. L'uomo, 35 anni, è stato fermato dai carabinieri e trasferito nel carcere di Ancona. Maxi operazione della Direzione Investigativa Antimafia contro il traffico internazionale di stupefacenti. 23 persone sono state raggiunte da un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Lecce su richiesta della DDA. Gli arresti, 21 in carcere, 2 ai domiciliari, sono stati eseguiti nelle province di Lecce, Brindisi, Bari, Roma, Vibo Valentia e Matera. Nell'ambito dell'inchiesta Whisper, che ha portato alla luce due associazioni criminali dedite all'importazione e allo spaccio di cocaina, eroina, marijuana e hashish, con canali di approvvigionamento dall'Albania e dalla Calabria. Durante le indagini avviate nel 2022 e concluse nel 2025, sono stati sequestrati circa 58 kg di droga, 2 pistole e individuati laboratori per il taglio e il confezionamento degli stupefacenti. Secondo gli investigatori, i gruppi utilizzavano anche minori, donne e corrieri su autobus di linea per movimentare la droga tra Italia e Albania. La Francia conquista la semifinale dei mondiali di calcio, superando 2-0 il Marocco nei quarti di finale. A segno Mbappé e Dembélé, il 14 luglio alle 21 affronterà la vincente della sfida odierna tra Spagna e Belgio. È tutto, grazie dell'ascolto.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

vende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Diabet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 12 e un minuto.
0: Radio Biavet News.

0: Notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che, secondo fonti citate dal Wall Street Journal, indicherebbero un nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump. Lo stesso presidente americano, parlando con i giornalisti al rientro dal vertice NATO in Turchia, aveva fatto riferimento alle minacce nei suoi confronti, affermando di sentirsi il primo della lista. Resta intanto altissima la tensione nel Golfo, con il traffico nello stretto di Hormuz quasi completamente fermo, dopo i raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. La guida suprema Ali Khamenei, sepolta nella città natale di Massad, nel corso di una cerimonia svoltasi senza la presenza del figlio Mohtaba, suo successore. È di almeno 12 morti il bilancio provvisorio del vasto incendio boschivo divampato nel comune di Los Gallardos, in provincia di Almeria, in Andalusia, in Spagna. Le vittime sono state rinvenute nella località di Bedar, alcune all'interno di veicoli raggiunti dalle fiamme, secondo quanto riferito dal servizio d'emergenza e dal governo regionale. Circa 150 vigili del fuoco, supportati da 5 autobotti, sono impegnati nelle operazioni di spegnimento del rogo, alimentato dalle alte temperature. Il ministro della Presidenza, della Sanità e delle Emergenze dell'Andalusia, Antonio Sanz, ha definito la caduta una tragedia senza precedenti. Femminicidio a Loreto, in provincia di Ancona. Una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate. Secondo le prime ricostruzioni, al culmine di una lite con l'ex compagno, l'allarme è scattato dopo la segnalazione di alcuni residenti. L'uomo, 35 anni, è stato fermato dai carabinieri e trasferito nel carcere di Ancona. Maxi operazione della Direzione Investigativa Antimafia contro il traffico internazionale di stupefacenti. 23 persone sono state raggiunte da un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Lecce su richiesta della DDA. Gli arresti, 21 in carcere, 2 ai domiciliari, sono stati eseguiti nelle province di Lecce, Brindisi, Bari, Roma, Vibo Valentia e Matera. Nell'ambito dell'inchiesta Whisper, che ha portato alla luce due associazioni criminali dedite all'importazione e allo spaccio di cocaina, eroina, marijuana e hashish, con canali di approvvigionamento dall'Albania e dalla Calabria. Durante le indagini avviate nel 2022 e concluse nel 2025, sono stati sequestrati circa 58 kg di droga, 2 pistole e individuati laboratori per il taglio e il confezionamento degli stupefacenti. Secondo gli investigatori, i gruppi utilizzavano anche minori, donne e corrieri su autobus di linea per movimentare la droga tra Italia e Albania. La Francia conquista la semifinale dei mondiali di calcio, superando 2-0 il Marocco nei quarti di finale. A segno Mbappé e Dembélé, il 14 luglio alle 21 affronterà la vincente della sfida odierna tra Spagna e Belgio. È tutto, grazie dell'ascolto.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: di Avet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: tutto suo in cui potrà rilassarsi e prendere confidenza col resto della casa. Scegliamo una morbida cuccia che lo coccoli e lo aiuti ad abituarsi al nuovo ambiente. Nei primi giorni potrebbe essere utile l'uso di un recinto, soprattutto se in casa ad accoglierlo vi sono anche altri animali. Ciò gli aiuterà a capire che il nuovo arrivato non è una minaccia e potranno gradualmente abituarsi a questo nuovo amico. L'alimentazione è un altro tema rilevante, in quanto una nutrizione corretta li aiuterà a crescere sani e forti. Un consiglio è quello di mantenere per i primi periodi l'alimento utilizzato dall'allevatore. Gradualmente, e su suggerimento del veterinario che consiglierà l'alimento più adatto, si potrà mescolare un po' del nuovo cibo a quello offerto in precedenza, incrementando via via le dosi. Abituare un cucciolo a fare i propri bisogni nel luogo da noi stabilito non è un'impresa impossibile. Inizialmente è utile portarlo fuori per una breve passeggiata 3 o 4 volte al giorno e premiarlo, magari con un piccolo snack, quando fa i suoi bisognini all'esterno. Capirà che quella è la cosa giusta da fare. In casa serviranno tappetini igienici. Aiutiamoli anche con degli attrattivi, studiati per educare il cucciolo a sporcare nel luogo prescelto. Basterà qualche goccia di prodotto sul tappetino per far sì che il cagnolino sia stimolato a fare i propri bisogni proprio lì. Il cucciolo ha tanta voglia di giocare. È bene scegliere giochi resistenti che non abbiano piccole parti staccabili che potrebbero essere ingerite. È importante inoltre ritagliarci ogni giorno un momento per giocare con lui. Il bagnetto al nostro piccolo amico rappresenta un momento importante per la sua salute. Con le dovute attenzioni, il cucciolo si può lavare già dal secondo mese di vita. È bene che la stanza scelta per il bagno sia riscaldata. Una volta completato il lavaggio, è fondamentale che il nostro piccolo sia asciugato alla perfezione, prima con un asciugamano e poi col phon. Ricordiamo in ultimo che un ingrediente fondamentale per rendere speciale ogni momento condiviso col nostro amico sarà l'amore che gli daremo e che lui sicuramente saprà ricompensare.
1: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Qualità, professionalità, eccellenza. Via Vet Group, uno stile di lavoro. Baby.

0: Viavet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 13:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. È di almeno 11 morti il bilancio provvisorio del vasto incendio

0: Io Boschivo di Vampato, nel comune di Los Gallardos, in provincia di Almeria, in Andalusia, in Spagna. Le vittime sono state rinvenute nella località di Bedar, alcune all'interno dei veicoli raggiunti dalle fiamme, secondo quanto riferito dal servizio di emergenza e dal governo regionale. Oltre 1000 persone sono state evacuate dai complessi residenziali Parque Botanico e Los Flamingos, per un totale di circa 400 appartamenti. Sul posto al lavoro circa 150 vigili del fuoco con 5 autobotti per contenere il rogo, alimentato dalle alte temperature. Il ministro regionale Antonio Sanz ha parlato di una tragedia senza precedenti. Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha espresso su X enorme tristezza e sconforto per le conseguenze del rogo. Femminicidio nella notte a Loreto, in provincia di Ancona. Una 33enne, Luigia Fortunato, è stata uccisa a coltellate al culmine di una lite con l'ex compagno. L'uomo, un 39enne tunisino, è stato fermato dai carabinieri di Osimo e trasferito nel carcere di Ancona, dove avrebbe confessato l'omicidio. La donna, originaria di Cerignola e residente da anni a Loreto, lavorava come cameriera, aveva un figlio di 7 anni con l'ex compagno. La Corte d'Appello di Milano ha condannato a 1 anno e 2 mesi un ex sindacalista di Malpensa, accusato di violenza sessuale. Il processo nasce dalla denuncia di una hostess che nel 2018 aveva raccontato di aver subito degli abusi. Il caso aveva suscitato polemiche perché con 2 sentenze di primo e secondo grado il 48enne era stato assolto poiché, avevano scritto i giudici, la donna in 30 secondi avrebbe potuto opporsi. La Cassazione aveva poi annullato la sentenza disponendo un nuovo giudizio dopo il ricorso della Procura Generale. Nel processo d'appello bis arrivata la condanna per il 48enne. Ali Khamenei è stato sepolto nelle prime ore di oggi nel santuario dell'imam Reza Hamasad, sua città natale, dopo 6 giorni di cerimonie funebri che, secondo quanto riferito dai media iraniani, avrebbero coinvolto tra 41 e 43 milioni di persone. La guida suprema iraniana, al potere per quasi 37 anni, era stata uccisa il 28 febbraio scorso nei primi giorni degli attacchi aerei israelo-americani contro l'Iran. A guidare la preghiera funebre è stato Mustafa, figlio maggiore di Khamenei, mentre non era presente Mohtaba, suo successore alla guida del paese. Le celebrazioni si sono svolte in diverse città, tra cui Teheran, Qom, Najaf e Karbala in Iraq, prima della sepoltura a Masad, definita dai media statali iraniani una delle più grandi processioni funebri mai organizzate. Anche lo sport: Sinner torna oggi in campo a Wimbledon per la semifinale contro Djokovic, in palio un posto in finale. L'azzurro, numero uno del mondo e campione in carica, affronta il serbo nel 12° confronto diretto, avanti 6-5 nei precedenti. Per Djokovic è la 55esima semifinale slam. Sinner cerca la seconda finale consecutiva ai Championships.
1: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Il cane in sovrappeso. L'obesità degli animali da compagnia è la forma di malnutrizione più comune nei paesi industrializzati. Tra il 20 e il 50% dei cani che vive in casa è in sovrappeso o ha problemi di obesità. La vita sedentaria e la disponibilità continua di cibo appetibile ed energetico giocano un ruolo importante nell'aumento di peso. L'obesità è un eccessivo accumulo di grasso nel tessuto adiposo e spesso comporta rischi per la salute del cane stesso. Tra le varie patologie correlate al sovrappeso ci sono disturbi del metabolismo, diabete mellito, aumento di colesterolo e trigliceridi a livello ematico. L'obesità è spesso associata a patologie polmonari e cardiovascolari, ma anche articolari e motorie. Spesso cani obesi hanno scarsa tolleranza alle alte temperature. Non sempre però l'obesità è correlata ad una dieta inappropriata o a uno scarso esercizio fisico. A volte sono presenti disturbi del metabolismo che possono causare eccessivo accumulo di grasso. Ad esempio, l'ipotiroidismo, se non controllato, può portare obesità. Ma anche la sterilizzazione, causando una riduzione del metabolismo, può predisporre l'animale ad un aumento di peso. Un altro caso di rallentamento del metabolismo è dovuto all'età. I soggetti anziani tendono al sovrappeso. Alcune razze sono più predisposte di altre. Ad esempio, Labrador Retrievers, Schnauzer, Chihuahua, Basset Hound e Carlino. Una dieta appropriata è un valido strumento di supporto, sia che si voglia far dimagrire il cane, sia che si desideri evitare che ingrassi. Si stabilisce un programma per la perdita di peso in modo che questa sia controllata in un arco di tempo abbastanza lungo. In questo periodo il cane dovrebbe mangiare una quantità ridotta di cibo e poter fare un po' di esercizio fisico. Il peso deve essere perso in maniera graduale. Un calo repentino può essere pericoloso per la salute del nostro amico a quattro zampe. Spesso in un mangime light è presente la carnitina, che è un enzima che si trova normalmente nell'organismo e che aiuta a bruciare i grassi trasformandoli in energia. Sempre nei mangimi di buona qualità troveremo anche i condroprotettori, che aiutano le articolazioni particolarmente stressate in un cane in sovrappeso.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: Made a six-figure deal, should have asked for-

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 14.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Condannato a un anno e due mesi l'ex sindacalista di Malpensa accusato di violenza sessuale ai danni di una hostess. La decisione arriva dalla Corte d'Appello di Milano nel processo bis, dopo che la Cassazione aveva annullato la precedente assoluzione. La vicenda, nata dalla denuncia della donna nel 2018, aveva suscitato polemiche. La vittima ha parlato di sollievo dopo anni segnati dal caso giudiziario. È considerato ancora pericoloso il 27enne algerino arrestato a Milano dopo aver accoltellato e sfregiato una ragazza di 23 anni nella fermata Duomo della metropolitana. La procura ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia cautelare in carcere. Secondo le testimonianze, l'aggressione sarebbe nata dopo una frase rivolta alla vittima: «Perché mi stai guardando?». È salito ad almeno 11 il bilancio delle vittime del vasto incendio boschivo nell'area di Los Gallardos in Andalusia, nella provincia di Almeria in Spagna. Le autorità non escludono un ulteriore aumento dei morti. Una vittima deve ancora essere confermata e risultano 19 persone disperse, tra le vittime anche 4 cittadini britannici trovati all'interno di un'auto in fuga dalle fiamme. Evacuate circa 1000 persone, all'origine del rogo potrebbe esserci la caduta di un cavo elettrico. A 50 anni dal disastro di Seveso, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda uno degli eventi ambientali più gravi della storia italiana. Il 10 luglio 1976, dall'impianto ICMESA, si sprigionò una nube tossica di diossina che colpì Seveso e i comuni vicini. Un'intera zona della Brianza si fermò, ha ricordato oggi il capo dello Stato. La maggioranza presenta un emendamento alla legge elettorale per introdurre il voto fuori sede. Il relatore di Fratelli d'Italia, Angelo Rossi, ha spiegato che dopo le difficoltà emerse sul sistema è stata trovata una soluzione. La maggioranza mantiene l'impegno preso in commissione, ha detto l'esponente del partito della Premier Meloni. La Juventus e il direttore tecnico François Modesto si separano. Il club bianconero ha annunciato la risoluzione consensuale del rapporto iniziato appena un anno fa. Una nuova modifica nell'organigramma societario dopo l'arrivo di Massara. La società piemontese ha ringraziato Modesto per il lavoro svolto e gli ha augurato il meglio per il futuro. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Bia.

un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 15:03.
0: Radio Biavet News.

0: Notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Paura su un volo Ryanair diretto dalla Grecia in Germania. Un guasto al motore ha provocato il distacco di alcuni frammenti che hanno colpito un finestrino, rischiando di risucchiare un passeggero. L'uomo è stato trattenuto dagli altri viaggiatori. L'aereo è rientrato con un atterraggio d'emergenza. Quattro passeggeri sono stati portati in ospedale per controlli, mentre le autorità hanno avviato un'indagine sulle cause del problema. Sale a 12 il bilancio delle vittime dell'incendio boschivo in Andalusia, restano 23 persone non localizzate e non è ancora possibile stabilire se siano coinvolte nel rogo. Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha assicurato il massimo impegno nei soccorsi e invitato alla prudenza. Cordoglio anche dall'Italia, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso vicinanza alla Spagna e alle famiglie delle vittime. La procura di Milano ha chiesto il carcere per il 27enne di origini algerine accusato di aver aggredito una 23enne alla fermata Duomo della metropolitana. L'uomo è indagato per sfregio permanente del volto, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo la ricostruzione, dopo un diverbio avrebbe colpito la donna con un pugno e un coltellino, atteso l'interrogatorio davanti al GIP. La Commissione europea accusa Meta di violare il Digital Services Act per il design ritenuto potenzialmente dipendente di Instagram e Facebook. Nel mirino funzioni come lo scorrimento infinito, la riproduzione automatica e le notifiche considerate rischiose per il benessere degli utenti, soprattutto minori e persone vulnerabili. Meta respinge le accuse e rivendica le misure introdotte per proteggere gli adolescenti, come gli account per teenager e i limiti di utilizzo. 50 anni fa il disastro di Seveso, il 10 luglio 1976 una nube di diossina fuoriuscì dallo stabilimento ICMESA di Meda, contaminando Seveso e i comuni vicini in uno dei più gravi incidenti ambientali italiani. Oggi il Bosco delle Querce, nato dalle aree bonificate, è simbolo di memoria e prevenzione. Alla commemorazione il Presidente della Repubblica Mattarella ha ricordato la svolta nella sicurezza europea e ha invitato i giovani a custodire questo luogo di rinascita. Ai mondiali 2026 è tempo del secondo quarto di finale, questa sera alle 21 a Los Angeles, Spagna e Belgio si sfidano per un posto in semifinale contro la Francia. Le Furie Rosse, trascinate da Yamal e reduci dal successo sul Portogallo, partono favorite. Il Belgio, dopo aver eliminato gli Stati Uniti, cerca un'altra impresa. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: Contro lo stress, meno ansiolitici e più fusa. Mettiamo finalmente uno stop allo stress e per combatterlo prendiamoci un bel gatto che ci curerà con il suo Ron Ron. Questo consiglio è frutto dell'esperienza di un veterinario francese di Tolosa, proprietario del gatto Rookie. Secondo il veterinario, quando l'organismo è in una situazione di disagio, come nello stress, le fusa del gatto agiscono come calmante al pari della musica. Il Ron Ron, prodotto dal gatto, proviene dalla laringe e tra i gatti è un segno di rilassamento. È il primo segnale di rassicurazione che la mamma invia al cucciolo.

0: Il dottore degli animali francese ritiene che le vibrazioni emesse dai gatti abbiano una particolare frequenza paragonabile a quella apprezzata dai musicisti, in quanto in grado di suscitare emozioni e stimolare nell'uomo la produzione di endorfine, capaci di innescare una sensazione di benessere. Quindi, ben venga il gatto.
1: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
3: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 16.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Paura su un volo Ryanair diretto dalla Grecia in Germania. Un guasto al motore ha provocato il distacco di alcuni frammenti che hanno colpito un finestrino, rischiando di risucchiare un passeggero. L'uomo è stato trattenuto dagli altri viaggiatori. L'aereo è rientrato con un atterraggio d'emergenza. 4 passeggeri sono stati portati in ospedale per controlli, mentre le autorità hanno avviato un'indagine sulle cause del problema. Sale a 12 il bilancio delle vittime dell'incendio boschivo in Andalusia, restano 23 persone non localizzate e non è ancora possibile stabilire se siano coinvolte nel rogo. Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha assicurato il massimo impegno nei soccorsi e invitato alla prudenza. Cordoglio anche dall'Italia, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso vicinanza alla Spagna e alle famiglie delle vittime. La procura di Milano ha chiesto il carcere per il 27enne di origini algerine accusato di aver aggredito una 23enne alla fermata Duomo della metropolitana. L'uomo è indagato per sfregio permanente del volto, lesioni e resistenza pubblico ufficiale. Secondo la ricostruzione, dopo un diverbio avrebbe colpito la donna con un pugno e un coltellino, atteso l'interrogatorio davanti al GIP. La Commissione europea accusa Meta di violare il Digital Services Act per il design ritenuto potenzialmente dipendente di Instagram e Facebook. Nel mirino funzioni come lo scorrimento infinito, la riproduzione automatica e le notifiche, considerate rischiose per il benessere degli utenti, soprattutto minori e persone vulnerabili. Meta respinge le accuse e rivendica le misure introdotte per proteggere gli adolescenti, come gli account per teenager e i limiti di utilizzo. 50 anni fa il disastro di Seveso, il 10 luglio 1976, una nube di diossina fuoriuscì dallo stabilimento ICMESA di Meda, contaminando Seveso e i comuni vicini in uno dei più gravi incidenti ambientali italiani. Oggi il Bosco delle Querce, nato dalle aree bonificate, è simbolo di memoria e prevenzione. Alla commemorazione, il presidente della Repubblica Mattarella ha ricordato la svolta nella sicurezza europea e ha invitato i giovani a custodire questo luogo di rinascita. Ai mondiali 2026 è tempo del secondo quarto di finale, questa sera alle 21 a Los Angeles, Spagna e Belgio si sfidano per un posto in semifinale contro la Francia. Le Furie Rosse, trascinate da Yamal e reduci dal successo sul Portogallo, partono favorite. Il Belgio, dopo aver eliminato gli Stati Uniti, cerca un'altra impresa. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: I tiragraffi. Nell'ampio elenco di oggetti che il gattino dovrebbe avere nel suo corredo, dopo ciotole, lettiere, cucce e giochini vari, uno degli articoli più utili sono le strutture ad albero, i cosiddetti tiragraffi. Un regalo sicuro a cui difficilmente i nostri curiosi gatti resteranno indifferenti. È ormai abbastanza noto il primo motivo per cui un proprietario sente il bisogno di acquistare un qualsiasi tiragraffi: tentare di salvare i mobili e la tappezzeria dal compagno peloso desideroso di farsi le unghie. È importante lasciare che i gatti le curino affilandole contro una superficie, poiché, a differenza dei cani, hanno unghie retrattili che non si consumano sul suolo camminando. È necessario fornire al gatto una palestra di svago e per svolgere attività fisica, soprattutto per coloro che vivono in appartamento senza poter uscire. Nessun gatto resiste a rapidi sali-scendi lungo la struttura, tra piani morbidi, tubi, cunicoli e tupini legati ad essi. La varietà di alberi disponibile in commercio, sia per dimensione sia per tipologia, è davvero infinita. Importante è che la struttura sia stabile per evitare la pericolosa caduta del tiragraffi e che possa essere facilmente pulibile ed igienizzabile. Molti forse ignorano che l'acquisto di un albero per gatti, opportunamente realizzato con piani posizionati a diverse altezze, potrebbe rivelarsi davvero utile per il loro spazio vitale. Nelle nostre case, spesso di dimensioni un po' ristrette, per una convivenza pacifica tra più felini, procurare spazi vitali adeguati per un animale distinto territoriale come il gatto domestico è davvero indispensabile. Ciò fornisce sicurezza e riparo, riducendo problematiche e stress da convivenza, oltre a comportamenti aggressivi. Quello che non va trascurato è che i gatti non concepiscono il loro spazio vitale solamente sul piano orizzontale, ma anche su quello verticale. Motivo per cui i gatti tendono a salire e saltare spesso sui piani più alti rispetto al suolo, sia in casa sia all'aperto. Pertanto, potrebbe essere essenziale il posizionare vari alberi in punti della casa dove possano occupare una modesta fetta del nostro spazio vitale e rendere invece quello dei nostri compagni assolutamente migliore.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Anche a loro piace Radio Biavet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 17:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Oggi pomeriggio Jannik Sinner torna in campo sulla centrale di Wimbledon per affrontare Novak Djokovic nella semifinale del torneo, con in palio un posto nella finale dello Slam londinese. Per il numero uno del mondo e campione in carica sull'erba inglese si tratta della 10ª semifinale in un major e della 3ª ai championships, mentre il serbo disputa la 15ª sull'erba dell'All England Club e la 55ª complessiva negli slam. Quell'odierno è il 12esimo confronto tra i due, con l'azzurro avanti 6-5 nei precedenti e vincitore di 5 delle ultime 6 sfide, compresa la semifinale dello scorso anno, proprio a Wimbledon. La Francia conquista la semifinale dei mondiali di calcio, superando 2-0 il Marocco nei quarti di finale, disputati al Gillette Stadium di Foxborough, vicino a Boston, al termine di una gara dominata sul piano del gioco. Dopo un primo tempo in cui i nordafricani resistono anche grazie agli interventi del portiere Bono, i Bleu sbloccano il risultato al 60esimo con Kylian Mbappé e chiudono i conti 6 minuti più tardi con Ousmane Dembélé. La squadra di Deschamps stacca così il pass per il penultimo atto della competizione. Il 14 luglio affronterà la vincente della sfida tra Spagna e Belgio, in programma oggi alle 21. Tra i francesi felicissimo il leader Mbappé, che però frena gli entusiasmi. La strada è ancora lunga. Non solo gioia però in Francia: una ragazza 17enne è morta nel nord del paese durante i festeggiamenti per il successo ottenuto dalla nazionale. Anche il calciomercato: Anan Kalaili è al Milano, dove sosterrà le visite mediche e poi firmerà il contratto con l'Inter. Il giocatore israeliano sostituirà Denzel Dumfries sulla fascia destra. Infine il ciclismo con il Tour de France: la Grand Boucle prosegue con la 7ª tappa lunga 175 km da Ajetmaux a Bordeaux, un percorso pianeggiante che potrebbe favorire gli sprinter. Ieri a vincere la 6ª tappa è stato Pogacar, che anche in maglia gialla. È tutto, grazie dell'ascolto.
3: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Questa è Radio Biavet.
1: Fans like stars dying, keep shining, keep shining.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ecologico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Il gradimento per il coniglio da compagnia è in costante aumento. Questo è dovuto alla sua bellezza, alla relativa semplicità gestionale, ma soprattutto al suo carattere socievole, affettuoso ed intelligente. Per apprezzare appieno queste caratteristiche, però, dobbiamo conoscere bene cosa differenzia il coniglio dagli animali da compagnia tradizionali come cane e gatto. Il coniglio è una preda, il cane e gatto sono dei predatori. Per questo, il coniglio sembra sempre molto pauroso e riluttante, vive nel terrore di essere mangiato. Per diventare a tutti gli effetti parte del branco del coniglio e quindi suoi amici, dobbiamo interpretare correttamente i messaggi che lui ci manda e non forzare mai il contatto se lui non lo desidera. Alcuni segnali caratteristici del coniglio nano possono permettere al suo proprietario di conoscerlo meglio. Il corpo sollevato da terra, con coda portata orizzontalmente, ad esempio, è indice di nervosismo e attenzione. Quando il coniglio si sdraia con le zampe distese, è il momento del riposo e significa che non vuole essere disturbato. Dei piccoli colpetti con il muso sulla mano indicano invece richiesta di attenzione e rappresentano un segnale di saluto. Appena arrivato in un nuovo ambiente, comunque, è bene lasciarlo ambientare qualche giorno prima di manipolarlo. Se si vuole coccolare il coniglio, sediamoci per terra ed aspettiamo che sia lui che ci venga in braccio, porgendogli delle leccornie dalle nostre mani. Ci sono poi delle stranezze solo apparenti. Può capitare di osservare il coniglio che ingerisce le proprie feci. Ciò è dovuto ad una particolarità dell'intestino ed è un comportamento importante per assicurare all'animale un apporto adeguato di vitamine.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.
3: Benvenuti nel mondo BioVet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa BioVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 18:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. In Spagna almeno 12 morti, accertati una ventina di dispersi nell'incendio divampato ieri in un bosco nel comune di Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria. La maggior parte delle vittime sono stranieri rimasti intrappolati nelle loro auto mentre fuggivano. Centinaia di persone sono ancora al lavoro per cercare di spegnere il rogo. Secondo alcuni testimoni, le fiamme potrebbero essere divampate in seguito alla caduta di un cavo elettrico. Fonti della Farnesina hanno reso noto che al momento non risultano italiani coinvolti. Paura su un volo Ryanair decollato da Salonicco, in Grecia, e diretto a Monaco di Baviera, dove a bordo è esploso un finestrino. Un passeggero è stato trattenuto e salvato dalla moglie e da altri vicini di posto dopo essere stato risucchiato verso l'esterno. L'uomo, un cittadino serbo di 61 anni, avrebbe riportato ustioni da sfregamento. La cronaca ha confessato di aver ucciso la madre di 58 anni nella casa delle vacanze di Sanremo la sera del 6 luglio scorso. La confessione del ventenne, studente universitario residente a Milano, è arrivata durante l'udienza di convalida dell'arresto. Il ragazzo è accusato di omicidio volontario aggravato dal vincolo della parentela. «Ho pensato di morire, non riuscivo più a vedere nulla e il sangue mi impediva di respirare», lo ha dichiarato la 23enne di origini marocchine, aggredita e sfregiata al volto giovedì sulla banchina della metropolitana di Milano Duomo agli agenti della polizia locale che hanno arrestato il 27enne algerino Mohamed Saidi, indagini in corso su un suo eventuale coinvolgimento in ambienti radicali. Un disastro ambientale tra i più drammatici che il nostro paese si sia trovato ad affrontare, con effetti inquinanti tali da farne uno degli eventi più gravi a livello globale. A 50 anni da quel 10 luglio 1976, in cui una nube tossica fuoriuscì dallo stabilimento ICMESA travolgendo i territori e la comunità di Seveso, oltre che tante zone circostanti, Sergio Mattarella, in visita nei luoghi della tragedia, ricorda quanto accaduto. Un punto di svolta nella coscienza italiana ed europea per la cultura della sicurezza e della prevenzione, rimarca il capo dello Stato. I mondiali di calcio stasera, il secondo quarto di finale. Alle 21 a Los Angeles, Spagna e Belgio si sfidano per un posto in semifinale con la Francia. Le Furie Rosse arrivano dal successo di misura nel derby iberico con il Portogallo. La nazionale di Garcia dal poker rifilato agli Stati Uniti. Ed è tutto, un buon ascolto.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Igiene del gatto fuori casa. Il gatto dedica alla cura della propria igiene personale gran parte del proprio tempo. Le cure minuziose che rivolge al proprio mantello non sono del tutto sufficienti a garantire una pulizia accurata. Sarà quindi compito nostro occuparci dell'igiene del nostro gatto, avvalendoci di una vasta serie di prodotti ed accessori creati per la bellezza dei nostri mici. Shampoo e balsamo per diversi tipi di mantello, deodoranti, spazzole, pettinini, salviette e guanti detergenti umidificati. In casa riusciamo a occuparci del nostro micio con una certa regolarità. Per fortuna, il mercato dei prodotti animali ci offre un valido supporto anche quando ci troviamo fuori casa. Esistono prodotti creati appositamente per gli animali che non amano particolarmente l'acqua, come mousse o shampoo secco, pratici e veloci da usare. Non bagnano il pelo, si eliminano con facilità e lasciano il pelo morbido e pulito. Possono essere utilizzati anche quando si è in vacanza, in sostituzione del classico bagno, e possono soddisfare le esigenze di animali che, per diversi motivi, non possono essere lavati. Comode e pratiche sono le salviette detergenti, dalle diverse profumazioni e dimensioni, con cui possiamo pulire in maniera facile e veloce il mantello del gatto. Sono imbevute di una soluzione che deterge il mantello, eliminando polvere e sporcizia. Pratiche quando si è in viaggio o in vacanza, adatte a pulire il mantello del nostro micio dopo una passeggiata serale o per rinfrescarlo nelle notti d'estate.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 19:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Donald Trump ha lasciato istruzioni nel caso in cui l'Iran dovesse riuscire a portare a termine il suo piano di ucciderlo. Lo ha detto lo stesso presidente USA al New York Post, precisando di aver lasciato detto che se dovesse succedere qualcosa bisognerebbe bombardarli con una potenza mai vista. L'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui. Abbiamo accettato di farlo, ma gli Stati Uniti hanno chiarito loro senza mezzi termini che il cessate il fuoco è terminato, ha anche ribadito il tycoon su Truth. Intanto saranno installate delle nuove recinzioni all'estremità di Pennsylvania Avenue di fronte alla Casa Bianca per rafforzare la sicurezza del presidente. In Spagna almeno 12 morti accertati, una ventina di dispersi nell'incendio divampato ieri in un bosco nel comune di Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria. La maggior parte delle vittime sono stranieri rimasti intrappolati nelle loro auto mentre fuggivano. Secondo alcuni testimoni, le fiamme sarebbero state innescate da un cavo elettrico caduto a terra. Fonti della Farnesina hanno reso noto che non risultano al momento italiani coinvolti. La cronaca: ho pensato di morire, non riuscivo più a vedere nulla e il sangue mi impediva di respirare. Lo ha dichiarato la 23enne di origini marocchine, aggredita e sfregiata al volto giovedì sulla banchina della metropolitana di Milano Duomo agli agenti della polizia locale che hanno arrestato il 27enne algerino Mohamed Saidi. Indagini in corso su un suo eventuale coinvolgimento in ambienti radicali. Condannato a 1 anno e 2 mesi, l'ex sindacalista di Malpensa accusato di violenza sessuale ai danni di una hostess. La decisione arriva dalla Corte d'Appello di Milano nel processo bis, dopo che la Cassazione aveva annullato la precedente assoluzione. La vicenda, nata dalla denuncia della donna nel 2018, aveva suscitato polemiche. La vittima ha parlato di sollievo dopo anni segnati dal caso giudiziario. Il tennis: Alex Zverev, primo finalista Wimbledon, dove domenica affronterà il vincente della sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. In corso sul centrale, il tedesco ha battuto il britannico Arthur Ferri in 3 set con il punteggio di 7-6, 6-2, 6-3. Ed è tutto, buon ascolto.
3: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 20:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Donald Trump ha lasciato istruzioni nel caso l'Iran dovesse riuscire ad assassinarlo e le conseguenze per la Repubblica Islamica sarebbero catastrofiche. Se dovesse succedere qualcosa, bisogna letteralmente bombardarli con una potenza mai vista prima, ha dichiarato il presidente USA in un'intervista al New York Post, in riferimento ai presunti piani di Teheran per ucciderlo, rivelati dagli 007 israeliani. In un post su Truth, il tycoon ha spiegato: l'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui, abbiamo accettato di farlo, ma gli Stati Uniti hanno chiarito loro senza mezzi termini che il cessate il fuoco è terminato. In Spagna almeno 12 morti accertati e una ventina di dispersi nell'incendio divampato ieri in un bosco nel comune di Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria. La maggior parte delle vittime sono stranieri rimasti intrappolati nelle loro auto mentre fuggivano. Secondo alcuni testimoni, le fiamme sarebbero state innescate da un cavo elettrico caduto a terra. Fonti della Farnesina hanno reso noto che non risultano al momento italiani coinvolti. Sergio Mattarella Seveso nel 50° anniversario del disastro nello stabilimento Icmesa. Una nube tossica contenente diossina contaminò la zona nell'attuale provincia di Monza e Brianza. Un disastro ambientale tra i più drammatici che il nostro paese si sia trovato ad affrontare, con effetti inquinanti tali da farne uno degli eventi più gravi a livello globale, ha ricordato il capo dello Stato, che ha anche sottolineato: quel che accadde fu un punto di svolta nella coscienza italiana ed europea per la cultura della sicurezza e della prevenzione. Paura su un volo Ryanair decollato da Salonicco in Grecia diretta a Monaco di Baviera, dove a bordo esplose un finestrino. Un passeggero è stato trattenuto e salvato dalla moglie e da altri vicini di posto dopo essere stato risucchiato verso l'esterno. L'uomo, un cittadino serbo di 61 anni, avrebbe riportato ustioni da sfregamento. Voltiamo pagina al ciclismo con il Tour de France. Il belga Merlier trionfa in volata nella settima tappa della Grand Boucle, 175 km con arrivo a Bordeaux. In maglia gialla resta lo sloveno Tadej Pogačar. Ed è tutto, un buon ascolto.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito

0: la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Il microchip per cani è obbligatorio per legge. Deve essere applicato entro 2 mesi di vita del cane. È bene ricordare che il veterinario può non prestare le cure ad un cane che ne sia sprovvisto, salvo le doverose cure salvavita. L'applicazione del microchip è indolore. È fornito e applicato dal veterinario. In caso di rilascio del passaporto individuale europeo per cani, il numero del microchip deve essere riportato sulle pagine del documento relativo all'identificazione dell'animale, dove sono specificati anche data di impianto e localizzazione.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe. Big ear.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Biovet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Giochi per pappagalli. I giochi sono importanti per lo sviluppo psicologico e fisico del nostro pappagallino. È opportuno che li abbia a sua disposizione, essendo un animale attivo, curioso ed intelligente. Nelle Pets Houses si può trovare un'ampia varietà di giochini che catturano l'attenzione e la curiosità del pappagallo, permettendo anche un corretto utilizzo di becco, mandibole e altre funzioni del corpo. A differenza di altri animali, i pappagalli distinguono i colori, per cui è utile dotarli di giochi di diverse forme e colori, in modo da rendere il gioco più divertente e stimolante. Specchietti, altalene, catenelle, corde, eccetera, possono essere messi nella gabbia facendo attenzione a non riempirla troppo, per non togliere eccessivamente spazio. Sarebbe corretto alternare i giochi ad intervalli, così da stimolare maggiormente il pappagallo. Il gioco aiuta a mantenerlo occupato e attivo, e permette alle persone di casa di interagire con lui. Non bisogna solo ritenere che serva a impegnare il pappagallo, ma anche a realizzare un rapporto più saldo e rafforzarne la fiducia. Teniamo presente che il pappagallo non deve essere forzato ad affrontare situazioni a lui non gradite. Pertanto ricordiamoci di interagire sempre con pazienza e calma, rispettando i suoi tempi.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

programma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te, che hai

Animale da compagnia con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Iavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.